0: Radio Number One, Summer One Nights.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
2: Ma che spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo al

0: successo nemmeno.
1: Ma sei qui un secondo e faccio sempre a litigare, non lo so.
2: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget?

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Questa sì, questa no, questa magari.
3: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. I wanna go.

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights.

Weekend, estate e una mattina tutta da vivere. Siete nel posto giusto? Benvenuti o bentornati su Radio Number One. Questo è Summer One, la vostra colonna sonora del

0: Sente che profumo nell'aria? È il profumo dell'estate, lo sente?
1: Lei è un cretino.
0: Ma no, è il profumo dell'estate, eh. Weekend profumo d'estate su Radio Number One, non lo sapeva, scusa. Tuffatevi anche voi nella nostra musica con Summer One. Allora, mi raccomando, la colonna sonora della vostra estate è solo qui. Senti,

0: ma cosa stai facendo? Stai spegnendo la radio per caso? Ma non andare via, perché dopo la pausa ancora musica e tante estate sempre in musica con Summer One qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, ce l'ho! Uno che dipinge in diretta.
3: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
2: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
3: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

Weekend estate, mattinata perfetta di relax e tanta tanta musica, la nostra musica. Siete su Radio Number One e questo è Summer One. Per voi tutta la musica più rinfrescante per questa torrida stagione.

La mattina d'estate ha tutto un altro sapore con la musica di Radio Number One. Benvenuti, siete nel nostro Summer One, il suono della vostra estate con Radio Number One. Quindi

0: Il weekend continua con noi di Radio Number One. Torniamo tra poco con un'altra carica di energia con Summer One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sofia.
1: Restate sintonizzati. Dopo la pausa, ancora musica che profuma di vacanza su Radio Number One.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: Radio Number One.

0: Radio Number One, le 8. L'estate di Radio Number One.
1: Caffè, colazioni e grandi successi. La mattina del weekend su Radio Number One parte con energia. Siete su Summer One, il vostro appuntamento del weekend.
2: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.

0: estate, direi che fino a prova contraria direi che è estate.
1: Pago da bere a tutti.
0: Perché paga da metà estate comunque. Allora, giusto per sapere com'è andata la colazione stamattina. Bene, avete fatto una cosa leggerina, perché con sto caldo si può fare meno. Però state con noi qui su Radio Number One, l'estate, Summer One. Da metà estate comunque. Allora, giusto per sapere com'è andata la colazione stamattina. Bene, avete fatto una cosa leggerina, perché con sto caldo si può fare meno. Però state con noi qui su Radio Number One, l'estate, Summer One.

Number One qui su Radio Number One, è la nostra colonna sonora estiva, anche per questa mattinata che ci auguriamo tutti che sia splendida. C'è la musica, quella appunto di Summer One.

profumo del caffè e il suono della nostra musica. Così comincia il vostro weekend su Radio Number One con il nostro Summer One, la colonna sonora della vostra estate.

0: Solo qualche istante saremo di nuovo insieme con tutta la musica bella fresca, bella estiva di Radio Number One. Tra poco ritorna Summer One con tutta la magia dell'estate.
1: Summer One, come on, l'estate di Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
1: Domenica 23 agosto dalle 21.
2: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
1: Ermal Meta.
3: Stella stellina, la notte si avvicina. Non basta una preghiera per non pensarci più.
2: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

Il sole è già alto e noi siamo pronti a rinfrescarvi. Benvenuti su Radio Number One. La vostra mattina estiva comincia qui con il nostro Summer One.

0: goditi l'estate senza fretta. Ora dopo ora con Summer One. Noi torniamo tra poco.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Salutiamo gli amici che stanno al mare, in montagna, al lago, insomma, che si stanno godendo questa estate 2026 e ovviamente in compagnia di Radio Number One con l'appuntamento puntuale, quello di Number One che ogni estate vi accompagna e vi abbraccia con la grande musica.
1: Pago da bere a tutti.
0: Ancora, cioè, non è che può pagare da bere così, giusto per pagare da bere. Va bene, state con noi, qui c'è sempre buona musica e voi siete tantissimi.

0: Il meglio deve ancora arrivare. Dopo la pausa torniamo con un'altra ondata di hit estive su Radio Number One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 10 e 2 minuti. Radio Number One Notizie.
1: Gli attacchi di Mosca sono puro terrorismo, così Zelensky dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih. 16 morti e una settantina di feriti, stanotte ancora a raid almeno altre 5 vittime. L'autopsia su Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nel Veneziano, conferma la morte per strangolamento. Responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, poi morto suicida. Lui aveva già tentato di strangolarla, ricevendo però solo un ammonimento. Il Papa è giunto in elicottero a San Marino per una visita pastorale molto attesa. Intorno alle 15 si sposterà poi a Rimini, dove Leone sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. I richiedenti asilo rinviati in Italia da diversi paesi europei, Meloni si difende: nulla a che fare con la sospensione di Schengen, l'accordo funziona, ma le opposizioni restano in pressing. Meloni ha isolato l'Italia. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes in pole nella sprint al via mezzogiorno, solo quinto il compagno di squadra e il leader iridato Kimi Antonelli, terza e settima le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance, viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
3: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
4: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
0: L'estate di Radio Number One.
5: Tendiamo spesso a stigmatizzare quello che è il tormentone estivo, invece se ci pensate bene a volte sono proprio le estati, le canzoni dell'estate a scandire quelli che sono i momenti più importanti della nostra vita. Pensateci bene e rendetevi conto che una canzone che può rappresentare tanto per voi, tormentone estivo, invece se ci pensate bene a volte sono proprio le estati, le canzoni dell'estate a scandire quelli che sono i momenti più importanti della nostra vita. Pensateci bene e rendetevi conto che una canzone che può rappresentare

0: Ragazzi, ragazze, pausa veloce e poi si torna a vivere l'estate insieme, come del resto stiamo facendo sempre in queste nostre giornate estive. Summer One torna tra poco su Radio Number One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quale cosa migliore se non ascoltare la nostra musica, quella del Summer One, quella dell'estate di Radio Number One, che rinfresca assolutamente.
1: Stiamo per chiudere.
0: Ma siamo per chiudere che cosa? Ancora mattina chiudiamo che cosa? Cioè, lascia stare che poi il locale è già chiuso di suo. Va bene, state con noi, non ve ne andate.

0: te, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Solo qualche istante e il viaggio musicale continua. Summer One torna tra pochissimo, proprio qui su Radio Number One.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.

0: Questa è Summer One, la nostra selezione estiva di Radio Number One. E non perdetevela, restate con noi, torniamo tra pochissimo.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One. La musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 11 e 3 minuti. Radio Number One Notizie.
1: Gli attacchi di Mosca sono puro terrorismo, così Zelensky dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih, 16 morti e una settantina di feriti, stanotte ancora a raid almeno altre 5 vittime. L'autopsia su Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nel Veneziano, conferma la morte per strangolamento, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, poi morto suicida. Lui aveva già tentato di strangolarla, ricevendo però solo un ammonimento. Il Papa è giunto in elicottero a San Marino per una visita pastorale molto attesa. Intorno alle 15 si sposterà poi a Rimini, dove Leone sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. I richiedenti asilo rinviati in Italia da diversi paesi europei, Meloni si difende: nulla a che fare con la sospensione di Schengen, l'accordo funziona, ma le opposizioni restano in pressing. Meloni ha isolato l'Italia. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes in pole nella sprint al via mezzogiorno, solo quinto il compagno di squadra e il leader iridato Kimi Antonelli, terza e settima le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
2: Oggi incontriamo Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Benvenuto, dottor Massa.
3: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: MSC è la terza compagnia croceristica al mondo e continua il proprio percorso di crescita a gonfie vele. Qual è il piano di sviluppo di MSC nel medio e lungo periodo?
3: Innanzitutto grande ottimismo per il futuro, che è quello che ci ha accompagnato nei passati 30 anni di crescita, e poi un piano industriale molto
2: di crescita a gonfie vele. Qual è il piano di sviluppo di MSC nel medio e lungo periodo?
3: Innanzitutto grande ottimismo per il futuro, che è quello che ci ha accompagnato nei passati 30 anni di crescita.

0: persone in giro per il mondo, dove formiamo il personale prima che venga a bordo. Lavoriamo con una lente costantemente puntata sul livello di soddisfazione dei nostri ospiti e su quello che dei nostri ospiti costantemente impariamo per quanto riguarda cambi di abitudini di consumo.
1: Noi le ringraziamo, Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC, per essere stato con noi. Grazie mille, a presto.
0: Ringrazio lei e prendo un po' la trasmissione.
2: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
3: Summer One.
4: L'estate di Radio Number One.
5: Good morning! Occhiali da sole e si parte con Summer One su Radio Number One, la musica più rinfrescante per dare una svolta alla vostra mattinata.
4: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.

Mi auguro che nel corso del tempo vi siate resi conto del fatto che l'estate è il momento perfetto per lasciarvi trasportare, e quindi fatelo con la nostra musica qui su Radio Number One in Summer One.

0: Il viaggio musicale continua tra poco, restate lì incollati su Radio Number One, sta per tornare Summer One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: No, dai, si è accorciato.
3: Sì, si è accorciato.
4: Oh, ragazzi, si è accorciato.
2: Fabiana, si è accorciato.
5: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
2: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
5: Quindi si chiamerà solo...
6: Gli Spacca Notizie!
7: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Ma buongiorno, questa è Radio Number One, questa è Summer One, la nostra estate con la buona musica che non manca mai.
1: Questa è piaciuta anche a me.
0: È piaciuta anche a lei, che cosa? Va bene. Lasciamo stare che forse è meglio. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici perché qui c'è sempre buona musica per tutti.

0: Una breve pausa e poi si torna con Summer One. Tra poco, sempre qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

Svegliarsi bene è un obbligo, farlo con noi è un piacere. Benvenuti su Summer One, solo il meglio della nostra musica per accendere la vostra estate su Radio Number One.

0: solo un piccolo piccolissimo attimo di pausa, poi si riparte. Summer One continua qui su Radio Number One.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Mezzogiorno e 4 minuti. Radio Number One Notizie.
1: Esplosione stamane in una palazzina di 4 piani a Perugia, crollato il tetto, ci sono almeno 2 feriti in gravi condizioni. Dai primi riscontri la causa sarebbe una fuga di gas. Nella guerra russo-ucraina sono i giorni più duri, pesante il bilancio delle vittime. Gerardo De Vivo.
2: Almeno 6 morti e 30 feriti per gli attacchi russi nella notte sulle città ucraine, mentre si scava ancora tra le macerie del centro commerciale di Kryvyi Rih, colpito ieri. 16 morti, 3 bambini, denuncia l'UNICEF, sarebbero rimasti uccisi in un raid su Mykolaiv. Kiev ha colpito un centro logistico russo nella regione di Samara e ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato.
1: Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza rispetto per la dignità umana, così il Papa in visita a San Marino. Intorno alle 15 sarà a Rimini, migliaia in attesa per le strade. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. Su tutta la rete transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
4: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Tante estate da vivere con Summer One. Una bibita fresca e torniamo sempre qui a Radio Number One.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.
3: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
1: Domenica 23 agosto dalle 21.
3: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
1: Ermal Meta.
4: Stella stellina, la notte si avvicina. Non basta una preghiera per non pensarci più.
3: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

Il caldo sale, signore e signori, la voglia anche, il sole, il mare, piedi nella sabbia e musica. E che musica, quella di Summer One, qui su Radio Number One.

0: l'estate di Radio Number One.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: No, non andare troppo lontano. Tra poco si riparte. Sì, si riparte con Summer One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

Mattina, diceva una famosissima canzone che vi ho riproposto per questa mattina di musica e parole qui su Radio Number One. Ben trovati, questa è la Summer One, la vostra playlist dell'estate. La colonna sonora la mettiamo noi. Senti.

estate? Avete già fatto le vacanze? Avete ripreso a lavorare? Dovete ancora partire per le vostre vacanze? Non partirete mai per le vostre vacanze? In ogni caso, noi siamo con voi, sempre con la nostra musica, Summer One.

0: non sarete mica stanchi, siete in vacanza, scusate, estate, fa caldo, c'è il mare, la montagna, il lago, non so dove voi siate in questo momento, sicuramente in un posto migliore del nostro dove ci troviamo in questo momento. Non è vero, è bellissimo farvi compagnia, questa è Radio Number One, questa è la Summer One, io sono Luchino e non abbiamo ancora finito, state lì.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One.

0: Radio Number One, le 14. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Ho una bella dedica da fare, dedicato a tutti gli eroi contemporanei che in questo momento stanno lavorando con l'aria condizionata puntata dritta qui sul coppino, sulla schiena, magari col maglione di lana addosso per non congelare. Vi vediamo, vi siamo vicini e per i prossimi minuti Radio Number One vi invita a dimenticare le scartoffie, a chiudere gli occhi e immaginare magari di avere i piedini immersi nell'acqua fresca. Fatto? Ci siamo? E allora via, ripartiamo!
3: Summer One,
1: l'estate di Radio Number One.

Il weekend, che bello, soprattutto i weekend d'estate che sono fatti di attività, sì, ma anche di relax, di musica, tanta musica e delle vibrazioni rinfrescanti, perché ci vuole, quando fuori fa caldo, ci vuole un po' di frescure. Allora su Radio Number One il pomeriggio è firmato Summer One. Anche oggi siamo pronti per farvi da colonna sonora ovunque voi siate.

0: Tra pochissimo torniamo a farti compagnia, sempre con il sound dell'estate, sempre con Summer One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sali in macchina?
3: Allaccio la cintura.
2: E poi?
3: E poi accendo la radio.
2: Ah, bene, e cosa ascolta?
4: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
5: Ascolta le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì 31 agosto, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi, ecco.

Ciao ciao, salutiamo chi è in viaggio, braccio fuori dal finestrino, occhiali da sole l'ordinanza, sintonizzazione, quella sì è su Radio Number One, e poi quella sensazione, come dire, di libertà che solo le giornate d'estate sanno regalare. E allora mettetevi comodi perché la colonna sonora perfetta prosegue.

0: State ancora tante canzoni da regalarvi. Restate su Radio Number One. Questa è Summer One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: po' di relax, una bibita fresca, buona musica.
1: Posso avere un aumento?
0: Ma cosa c'entra? No, sto spiegando agli ascoltatori, quando c'è, quando è estate si vive un po' frivolo, leggeri leggeri. E allora mi raccomando, il vostro pomeriggio estivo prende vita con Summer One, la colonna sonora della vostra estate, solo qui su Radio Number One.

Ad ogni grande pezzo estivo succede un altro pezzo estivo, di conseguenza un altro pezzo estivo e così via. E quindi attenzione, perché se pensate che l'ultimo pezzo sia stato il principale di questa vostra giornata, in realtà dovete rimanere qui con noi in Summer One, perché attenzione, Summer One può sorprendervi ancora. Summer.

0: Radio Number One, le 16. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Continua questo fantastico weekend e continua con il suono dell'estate. Questa è Radio Number One e la vostra colonna sonora estiva è proprio qui, è Summer One. Summer One.
1: L'estate di Radio Number One.

sole splende e la musica non si ferma mai. Il vostro pomeriggio continua con Radio Number One e il nostro Summer One. Come direbbe Zaia, tutte le hit più fresche per la vostra estate con lo spritz.

0: Restate con noi perché tra poco la musica torna protagonista. Summer One, Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 23 agosto dalle 21.
1: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
3: Ermal Metal.
4: Stella, stellina, la notte si avvicina. Non basta una preghiera per non pensarci più.
1: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Ci fermiamo un attimo, poi torna Summer One. Su Radio Number One, la colonna sonora della vostra estate.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

Allora, com'è? Cosa state combinando in questo pomeriggio? Beh, sicuramente state ascoltando la vostra radio, che è Radio Number One, e sicuramente state ascoltando l'appuntamento di Summer One. Io sono Luchino e questo è così, è giusto pro forma. Volevamo giusto chiedere cosa combinavate stasera, no? Visto che sai che cosa succede? Che quando arriva l'estate, arriva il caldo e via dicendo, poi si cerca di programmare anche quelle che sono le serate per cercare di fare qualcosa di particolare, di diverso rispetto a tutto l'anno. Però comunque, mi raccomando, restate con noi, questa è Radio Number One e questa è la Summer One.

0: Summer One.
1: Restate lì, dopo la pausa torna la nostra musica, la musica dell'estate, del weekend di Radio Number One, la Summer One.

0: Radio Number One, le 19. L'estate di Radio Number One.
1: Ovunque voi siate, noi siamo con voi, con il meglio della nostra musica. Siete su Radio Number One e questo è Summer One, la colonna sonora della vostra estate.
2: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.

weekend d'estate, pomeriggio assolato e soprattutto bisogno di freschezza. Ci pensiamo noi, ragazzi. Questo è Summer One, la vostra estate in compagnia di Radio Number One.

0: Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
3: Umano, torna la Sfinge.
2: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
3: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
2: Ma quale taxi? Questo è un risciò. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
3: Ed è solo l'inizio.
4: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.